Dov'è Tomì? Che fa? Perché non vien? S'adono in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tomì? I voti suoni furono ignora al comun per

0: avvicinati e mira li tuoi giudici in volto.
1: E tu lui, che mai sarà?
0: Ti sguardi in quali sembia

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona, ben piacere.